Oggi mi metto lì c'è i milioni maschi, io bici un dagliam. Mrazze pendite, maschi un suavite, ne estram. Ubici un parite, ubici un guinite, da si graia da poc. Iscam da si rock, iscam da si frost, ne priemam dialog.